Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 29 maggio, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sono Metà Pio del Sero con voi.

Ecco le principali notizie dal giorno. Gli Stati Uniti intendono colpire i diritti di sorvolo e atterraggio degli aerei iraniani, minacciano di imporre sanzioni all'OMAN qualora partecipi al sistema di tariffe sullo stretto di Hormuz. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato che gli USA bloccheranno l'accesso dalle compagnie aeree italiane alle aree di atterraggio, tra le altre misure, minacciando anche di prendere di mira l'OMAN se questo dovesse contribuire all'imposizione di un sistema di pedaggi nello strategico stretto Hormuz. È difficile dire se Trump firmerà un memorandum d'intesa con l'Iran. Il vicepresidente statunitense Vance ha dichiarato ai giornalisti che Washington non aveva ancora raggiunto un accordo con l'Iran, ma che le parti erano vicine, aggiungendo che gli Stati Uniti erano in grado di infliggere un danno sostanziale al programma nucleare di Teheran. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere il cessato il fuoco e revocare le restrizioni alla navigazione attraverso lo stretto Hormuz in attesa dell'approvazione del presidente statunitense Donald Trump, secondo quanto riportato dai numerosi media statunitensi e medio orientali. Attacchi israeliani hanno causato almeno 15 morti nel Libano meridionale. I raid israeliani hanno ucciso almeno 15 persone, tra cui bambini, nel sud del Libano, in un contesto di continua violazione dell'accordo di cessate il fuoco. La Russia accusa l'Ucraina di ostacolare il processo di pace mentre l'ONU mette in guardia contro un'escalation. Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, ha affermato che l'iniziativa di pace russa

0: americano sull'Ucraina è in una fase di stallo. Il principale ostacolo alla sua attuazione rimane la totale assenza di volontà politica di pace da parte del regime di Kiev, ha detto. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Nel nostro viaggio nei tesori UNESCO in Turchia, oggi dirigiamo il nostro itinerario verso l'elegante patrimonio architettonico anatolico, modellato dal legno. In questa puntata, la nostra tappa sono le moschee medievali anatoliche, con colonne e soffitti in legno, iscritte nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2023. Secondo i registri del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, queste moschee sono esempi di una tradizione architettonica originale, sviluppatasi in Anatolia, tra la fine del XIII e la metà del XIV secolo. Questi edifici, nei quali il legno viene utilizzato con grande maestria come elemento portante, sono considerati parte del patrimonio comune dell'umanità, non solo per il loro valore architettonico, ma anche perché riflettono la continuità culturale dell'Anatolia e il patrimonio delle sue arti artigianali. Queste sono la moschea di Ulu Afyon Karahisar, la moschea di Hayi Şerefeddin di Ankara, conosciuta anche come moschea Arslane, la moschea Ulu di Sivrihisar a Eskişehir, la moschea Eşrefoğlu di Beyşehir a Konya e la moschea Mahmut Bey di Kastamonu. Nelle valutazioni dell'UNESCO è stato particolarmente sottolineato il fatto che questi edifici rappresentano alcuni degli esempi meglio conservati e più autentici delle tradizioni anatoliche delle moschee con colonne in legno. Situate in diverse città, queste moschee tramandano fino ai giorni nostri una comune concezione architettonica e tecniche costruttive simili. Una delle caratteristiche più importanti che rende speciali queste moschee è il fatto che il legno non venga utilizzato solo a scopo decorativo, ma direttamente come sistema strutturale portante. Le numerose colonne di legno che sorreggono le ampie aree di preghiera conferiscono agli edifici un aspetto sia estetico che equilibrato. Gli esperti dell'UNESCO affermano che questa concezione architettonica è il risultato dell'unione tra conoscenze costruttive tradizionali portate dal Turkestan all'Anatolia e la maestria artigianale locale. In questo modo, in Anatolia, è nata un'architettura di moschee originale e altamente sviluppata, sia dal punto di vista funzionale che architettonico. La moschea Arslan Hane ad Ankara custodisce, dietro la sua facciata esterna in pietra, un interno in legno di grande impatto. Le colonne della moschea, il sistema del soffitto e la lavorazione del legno rivelano l'alto livello raggiunto dall'arte della carpentaria durante il periodo dei Selgiuchidi. Il fatto che l'edificio sia ancora oggi aperto al culto dimostra come il patrimonio culturale continui a esistere come un valore vivente. La moschea Eşrefoğlu, situata a Beyşehir, a Konya, è invece considerata una delle opere più notevoli di questo patrimonio. Costruita alla fine del XIII secolo, la struttura si distingue per i suoi pilastri in legno, le decorazioni e gli elementi originali perfettamente conservati. Nei registri dell'UNESCO viene sottolineato in particolare l'eccezionale stato di conservazione degli elementi strutturali in legno all'interno della moschea. Questa condizione rende la moschea Eşrefoğlu un esempio fondamentale non solo per l'Anatolia, ma per l'intera storia dell'architettura mondiale. La moschea di Mahmut Bey a Kastamonu si distingue invece per le sue decorazioni realizzate a mano, con un pennello sottile su muri o legno. I motivi floreali e geometrici, visibili sulle superfici lignee, sono considerati tra gli esempi più raffinati dell'arte decorativa tradizionale anatolica. Questi ornamenti non rappresentano solo un elemento estetico, ma portano con sé tracce importanti, che riflettono la visione culturale e il mondo artistico dell'epoca. Nelle valutazioni dell'UNESCO e dell'ICOMOS viene sottolineato come la conservazione delle decorazioni originali della struttura riveste una grande importanza in termini di valore universale. Anche la grande moschea Ulu Cami di Afyon Karahisar e la grande moschea di Sivrihisar figurano tra i più autorevoli rappresentanti della tradizione anatolica delle moschee lignee a più colonne. L'ampia disposizione degli spazi interni, i pilastri di legno disposti in modo ritmico

un approccio architettonico sobrio ma suggestivo costituiscono il carattere comune di questi edifici. Nelle valutazioni dell'UNESCO viene evidenziato come queste moschee non siano solo esempi di architettura religiosa, ma abbiano anche svolto ruoli fondamentali come centri della vita sociale e culturale in Anatolia. Uno dei temi principali emersi nelle valutazioni del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO è stato il modo in cui queste moschee riflettono un'interazione culturale. Infatti, la tradizione delle strutture in legno portate dal Turkestan, fondendosi con la concezione architettonica locale dell'Anatolia, ha dato vita a una sintesi nuova e originale. Le moschee nate da questo processo non sono quindi solo luoghi di culto, ma sono diventate opere architettoniche che riflettono l'unione di diversi patrimoni culturali. Un altro fattore determinante per l'inclusione di questo sito nella lista del patrimonio mondiale è la capacità di queste strutture di conservare in gran parte la propria autenticità e integrità. Nonostante siano state costruite con materiale delicato come il legno, il fatto che queste moschee siano rimaste in piedi per secoli dimostra quanto fossero avanzate le conoscenze costruttive tradizionali in Anatolia. I processi di conservazione si distinguono come uno dei temi più rilevanti per questo tipo di strutture. A causa della natura stessa del legno, gli effetti ambientali come temperatura, umidità e usura vengono monitorati regolarmente. Nell'ambito delle attività condotte in Turchia sotto il coordinamento del Ministero della Cultura e del Turismo, viene data grande importanza alla protezione dei materiali originali delle strutture. L'adozione di metodi conformi al contesto storico durante i processi di restauro è tra gli elementi fondamentali dei principi di conservazione dell'UNESCO. Negli ultimi anni, grazie alle tecniche di documentazione digitale, vengono preparati registri dettagliati di queste moschee. Le decorazioni lignee, i sistemi portanti e gli elementi ornamentali vengono archiviati con metodi scientifici. In questo modo si cerca di preservare non solo l'integrità fisica degli edifici, ma anche il sapere artigianale tradizionale che essi racchiudono. Oggi uno degli obiettivi principali è il passaggio della carpenteria tradizionale alle generazioni future. Proteggere queste moschee, infatti, non significa solo mantenere in piedi gli edifici, ma anche far sopravvivere la cultura della maestria artigianale che li ha creati. Per questo motivo, i lavori di restauro e i progetti educativi realizzati in Turchia forniscono un contributo significativo alla sostenibilità delle arti costruttive tradizionali. Le moschee medievali dell'Anatolia, con colonne e soffitti in legno, continuano ancora oggi a vivere in diverse città anatoliche. Queste strutture, modellate dal calore del legno, si ergono come testimoni silenziosi che portano l'estetica del passato fino ai nostri giorni. Sopravvissute per secoli, queste moschee sono considerate opere uniche che riflettono la concezione produttiva in armonia con la natura, le conoscenze tecniche e la memoria culturale del popolo anatolico. È proprio per questo motivo che la loro inclusione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO riveste una grande importanza. Questi edifici, infatti, non appartengono solo alla Turchia, ma figurano tra i tesseri d'eccellenza e patrimonio culturale comune dell'umanità e che devono essere protetti. Questa storia, sorretta da colonne di legno, continua a vivere oggi in varie città dell'Anatolia, gettando un solido ponte tra il passato e il futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio nei Tesori UNESCO in Turchia. Arrivederci e a presto! Viaggio nei Tesori UNESCO in Turchia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: La specialità di cui vogliamo parlarvi oggi somiglia un po' al döner nell'aspetto, ma in realtà è tutta un'altra cosa. Chi lo ama alla follia. Non potrebbe nemmeno immaginare una vita senza. Ne è letteralmente dipendente. Per questo nostro piatto nazionale è stata persino scritta una canzone. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo presentarvi i piatti più veloci ma allo stesso tempo più deliziosi di questa terra. Oggi nel nostro menu il kokoreç. Innanzitutto vorremmo darvi informazione su cosa sia il kokoreç. Si tratta di un piatto preparato con le viscere di bovini o ovini. In termini di sapore si preferisce l'uso dell'intestino di agnello da latte. Naturalmente, quando si parla di intestino, molti di noi potrebbero scuocere il naso, ma non bisogna giudicare senza aver provato questo sapore, perché siamo sicuri che la vostra opinione cambierà. Tant'è che nei primi anni 2000, nell'ambito dei negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione Europea, le voci secondo cui il kokoreç avrebbe potuto essere vietato perché considerato una frattaglia divennero d'attualità e suscitarono grande scalpore. L'artista Mirkelam, con una canzone scritta proprio per il kokoreç, si è fatto quasi interpretare dei sentimenti di tutto il popolo turco. Il ritornello della canzone recita: "Kokoreç, senza di te non si può". Nel video del brano, in una Turchia ipoteticamente membro dell'Unione Europea, dove questo street food è vietato, il solista continua a consumare kokoreç insieme ai suoi amici. Che la Turchia diventi o meno un membro dell'Unione Europea, per i turchi questo sapore è una parte importante e irrinunciabile della propria cultura. D'altronde, oggi il kokoreç viene servito anche in paesi membri dell'Unione Europea come la Grecia e la Germania. Ebbene, come si prepara il kokoreç? Dopo, le procedure di pulizia su un spiedino lungo vengono avvolti prima i mumbar, poi gli intestini tenuti per molte volte. Intanto vengono inseriti sottili strati di grasso. Gli spiedini utilizzati per il kokoreç sono preparati appositamente, vengono posizionati in orizzontale e cotti rotondo, come nel döner, dopo essere stato cotto a fuoco lento fino a quando l'esterno risulta rossolato, la carne viene tagliata, fritta ancora un po' e condita con varie spezie. Le più amate sono cumino, origano e peperoncino rosso piccante in scaglie. Un vero appassionato di kokoreç lo preferisce nel panino. Proprio a questo punto inizia lo spettacolo. Per essere servito nel panino, il kokoreç viene tagliato a pezzi piccolissimi dalle mani abili dello chef con l'uso di una mezzaluna. Noi guardiamo quasi ipnotizzati il movimento rapido delle lame e il suono che producono, accompagnati da profumi deliziosi. Si mangia insieme a pomodori, verdure, peperoni o scateceti come guarnizione. Tuttavia, questo può variare da regione a regione. Non esistono informazioni precise su come, quando o da chi sia stata creata questa leggendaria preliberezza. Oggi il kokoreç, oltre che in Turchia, viene consumata anche in alcuni paesi balcanici come l'Albania e la Grecia. In greco viene chiamato kokoreçi. Secondo i linguisti, questo nome è passato al greco dal termine albanese kukureç, Si ipotizza che la parola albanese deriva a sua volta da cucuruzza, che nelle lingue slave come il serbo-croato e il russo significa pannacchiata di mais. Alla base di questa derivazione ci sembra la somiglianza visiva tra il cocoreccio e una pannacchiaia. L'opinione comune riguardo al cocoreccio è che sia arrivato a Smirne dalla Grecia negli anni 70 e che da lì si sia diffuso in tutta la Turchia. È vero che in quegli anni era un sapore noto e amato a Smirne, per poi diventare un cibo di strada conosciuto a livello nazionale. Tuttavia, dalle fonti si comprende che era noto nelle terre turche già prima degli anni 70. Lo scrittore Ömer Seyfettin, scomparso nel 1920, menziona il kokoreç nella sua opera intitolata Lokanta Esrar, I segreti del ristorante, ambientata nel locale di un greco di Atene. Questo dimostra che il cocoreccio era conosciuto fuori Smirne per prima degli anni 70. Ma c'è di più. Nel libro di cucina dell'epoca ottomana, Ev Kadın, la casalinga, pubblicato ad Istanbul nel 1883, compare la ricetta del cocoreccio, presentata esplicitamente sotto il titolo di cocoreccio. A quanto pare, non possiamo dare una risposta netta a domanda come chi, quando, dove e come. Ma una cosa è certa e deliziosa: piatti di questo tipo sono il prodotto di una geografia condivisa e di un passato storico comune. L'importante è mantenere viva queste tradizioni culinarie. E adesso vi lasciamo con Mirkelam e il suo ritornello. Cocoreci, mai senza di te. Arrivederci e a presto.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 29 maggio, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 20.

2 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione al simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sono Metà Pio del Sero con voi.

0: le principali notizie dal giorno. Gli Stati Uniti intendono colpire i diritti di sorvolo e atterraggio degli aerei iraniani, minacciano di imporre sanzioni all'OMAN qualora partecipi al sistema di tariffe sullo stretto di Hormuz. Il segretario del tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato che le USA bloccheranno l'accesso dalle compagnie aeree italiane alle aree di atterraggio, tra le altre misure, minacciando anche di prendere di mira l'OMAN se questo dovesse contribuire all'imposizione di un sistema di pedaggi nello strategico stretto Hormuz. È difficile dire se Trump firmerà un memorandum d'intesa con l'Iran. Il vicepresidente statunitense Vance ha dichiarato ai giornalisti che Washington non aveva ancora raggiunto un accordo con l'Iran, ma che le parti erano vicine, aggiungendo che gli Stati Uniti erano in grado di infliggere un danno sostanziale al programma nucleare di Teheran. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco e revocare le restrizioni alla navigazione attraverso lo stretto Hormuz in attesa dell'approvazione del presidente statunitense Donald Trump, secondo quanto riportato dai numerosi media statunitensi e medio orientali. Attacchi israeliani hanno causato almeno 15 morti nel Libano meridionale. I raid israeliani hanno ucciso almeno 15 persone, tra cui bambini, nel sud del Libano, in un contesto di continua violazione dell'accordo di cessate il fuoco. La Russia accusa l'Ucraina di ostacolare il processo di pace mentre l'ONU mette in guardia contro un'escalation. Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, ha affermato che l'iniziativa di pace russo-americana sull'Ucraina è in una fase di stallo. Il principale ostacolo alla sua attuazione rimane la totale assenza di volontà politica di pace da parte del regime di Kiev, ha detto. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Nel nostro viaggio nei tesori UNESCO in Turchia, oggi dirigiamo il nostro itinerario verso l'elegante patrimonio architettonico anatolico, modellato dal legno. In questa puntata, la nostra tappa sono le moschee medievali anatoliche, con colonne e soffitti in legno, iscritte nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2023. Secondo i registri del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, queste moschee sono esempi di una tradizione architettonica originale, sviluppatasi in Anatolia, tra la fine del XIII e la metà del XIV secolo. Questi edifici, nei quali il legno viene utilizzato con grande maestria come elemento portante, sono considerati parte del patrimonio comune dell'umanità, non solo per il loro valore architettonico, ma anche perché riflettono la continuità culturale dell'Anatolia e il patrimonio delle sue arti artigianali. Queste sono la moschea di Ulu Afyon Karahisar, la moschea di Hayi Şerefeddin di Ankara, conosciuta anche come moschea Arslane, la moschea Ulu di Sivrihisar a Eskişehir, la moschea Eşrefoğlu di Beyşehir a Konya e la moschea Mahmut Bey di Kastamonu. Nelle valutazioni dell'UNESCO è stato particolarmente sottolineato il fatto che questi edifici rappresentano alcuni degli esempi meglio conservati e più autentici delle tradizioni anatoliche delle moschee con colonne in legno. Situate in diverse città, queste moschee tramandano fino ai giorni nostri una comune concezione architettonica e tecniche costruttive simili. Una delle caratteristiche più importanti che rende speciali queste moschee è il fatto che il legno non venga utilizzato solo a scopo decorativo, ma direttamente come sistema strutturale portante. Le numerose colonne di legno che sorreggono le ampie aree di preghiera conferiscono agli edifici un aspetto sia estetico che equilibrato. Gli esperti dell'UNESCO affermano che questa concezione architettonica è il risultato dell'unione tra conoscenze costruttive tradizionali portate dal Turkestan all'Anatolia e la maestria

artigianale locale. In questo modo, in Anatolia, è nata un'architettura di moschea originale e altamente sviluppata, sia dal punto di vista funzionale che architettonico. La moschea Arslan Haned ad Ankara custodisce dietro la sua facciata esterna in pietra un interno in legno di grande impatto. Le colonne della moschea, il sistema del soffitto e la lavorazione del legno rivelano l'alto livello raggiunto dall'arte della carpentaria durante il periodo dei Selgiuchidi. Il fatto che l'edificio sia ancora oggi aperto al culto dimostra come il patrimonio culturale continui a esistere come un valore vivente. La moschea Eşref Oğlu, situata a Beyşehir, a Konya, è invece considerata una delle opere più notevoli di questo patrimonio. Costruita alla fine del XIII secolo, la struttura si distingue per i suoi pilastri in legno, le decorazioni e gli elementi originali perfettamente conservati. Nei registri dell'UNESCO viene sottolineato in particolare l'eccezionale stato di conservazione degli elementi strutturali in legno all'interno della moschea. Questa condizione rende la moschea Eşref Oğlu un esempio fondamentale non solo per l'Anatolia, ma per l'intera storia dell'architettura mondiale. La moschea di Mahmut Bey a Kastamonu si distingue invece per le sue decorazioni realizzate a mano con un pennello sottile su muri o legno. I motivi floreali e geometrici, visibili sulle superfici lignee, sono considerati tra gli esempi più raffinati dell'arte decorativa tradizionale anatolica. Questi ornamenti non rappresentano solo un elemento estetico, ma portano con sé tracce importanti che riflettono la visione culturale e il mondo artistico dell'epoca. Nelle valutazioni dell'UNESCO e dell'ICOMOS viene sottolineato come la conservazione delle decorazioni originali della struttura rivesta una grande importanza in termini di valore universale. Anche la grande moschea Ulu Cami di Afyonkarahisar e la grande moschea di Sivrihisar figurano tra i più autorevoli rappresentanti della tradizione anatolica delle moschee lignee a più colonne. L'ampia disposizione degli spazi interni, i pilastri di legno disposti in modo ritmico e un approccio architettonico sobrio ma suggestivo costituiscono il carattere comune di questi edifici. Nelle valutazioni dell'UNESCO viene evidenziato come queste moschee non siano solo esempi di architettura religiosa, ma abbiano anche svolto ruoli fondamentali come centri della vita sociale e culturale in Anatolia. Uno dei temi principali emersi nelle valutazioni del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO è stato il modo in cui queste moschee riflettono l'interazione culturale. Infatti, la tradizione delle strutture in legno portate dal Turkestan, fondendosi con la concezione architettonica locale dell'Anatolia, ha dato vita a una sintesi nuova e originale. Le moschee nate da questo processo non sono quindi solo luoghi di culto, ma sono diventate opere architettoniche che riflettono l'unione di diversi patrimoni culturali. Un altro fattore determinante per l'inclusione di questo sito nella lista del patrimonio mondiale è la capacità di queste strutture di conservare in gran parte la propria autenticità e integrità. Nonostante siano state costruite con materiale delicato come il legno, il fatto che queste moschee siano rimaste in piedi per secoli dimostra quanto fossero avanzate le conoscenze costruttive tradizionali in Anatolia. I processi di conservazione si distinguono come uno dei temi più rilevanti per questo tipo di strutture. A causa della natura stessa del legno, gli effetti ambientali come temperatura, umidità e usura vengono monitorati regolarmente. Nell'ambito delle attività condotte in Turchia sotto il coordinamento del Ministero della Cultura e del Turismo, viene data grande importanza alla protezione dei materiali originali delle strutture. L'adozione di metodi conformi al contesto storico durante i processi di restauro è tra gli elementi fondamentali dei principi di conservazione dell'UNESCO. Negli ultimi anni, grazie alle tecniche di documentazione digitale, vengono preparati registri dettagliati di queste moschee. Le decorazioni lignee, i sistemi portanti e gli elementi ornamentali vengono archiviati con metodi scientifici. In questo modo si cerca di preservare non solo l'integrità fisica degli edifici, ma anche il sapere artigianale tradizionale che essi racchiudono. Oggi uno degli obiettivi principali è il passaggio della carpenteria tradizionale alle generazioni future. Proteggere queste moschee, infatti, non significa solo mantenere in piedi gli edifici, ma anche far sopravvivere la cultura della maestria artigianale che li ha creati. Per questo motivo, i lavori di restauro e i progetti educativi realizzati in Turchia forniscono un contributo significativo alla sostenibilità delle arti costruttive tradizionali.
Le

moschee medievali dell'Anatolia, con colonne e soffitti in legno, continuano ancora oggi a vivere in diverse città anatoliche. Queste strutture, modellate dal calore del legno, si ergono come testimoni silenziosi che portano l'estetica del passato fino ai nostri giorni. Sopravvissute per secoli, queste moschee sono considerate opere uniche che riflettono la concezione produttiva in armonia con la natura, le conoscenze tecniche e la memoria culturale del popolo anatolico. È proprio per questo motivo che la loro inclusione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO riveste una grande importanza. Questi edifici, infatti, non appartengono solo alla Turchia, ma figurano tra i tesseri d'eccellenza del patrimonio culturale comune dell'umanità e che devono essere protetti. Questa storia, sorretta da colonne di legno, continua a vivere oggi in varie città dell'Anatolia, gettando un solido ponte tra il passato e il futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio nei Tesori UNESCO in Turchia. Arrivederci e a presto! Viaggio nei Tesori UNESCO in Turchia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: La specialità di cui vogliamo parlarvi oggi somiglia un po' al döner nell'aspetto, ma in realtà è tutta un'altra cosa. Chi lo ama alla follia. Non potrebbe nemmeno immaginare una vita senza. Ne è letteralmente dipendente. Per questo nostro piatto nazionale è stata persino scritta una canzone. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo presentarvi i piatti più veloci ma allo stesso tempo più deliziosi di questa terra. Oggi nel nostro menu il kokoreç. Innanzitutto vorremmo darvi informazione su cosa sia il kokoreç. Si tratta di un piatto preparato con le viscere di bovini o ovini. In termini di sapore si preferisce l'uso dell'intestino di agnello da latte. Naturalmente, quando si parla di intestino, molti di noi potrebbero scuocere il naso, ma non bisogna giudicare senza aver provato questo sapore, perché siamo sicuri che la vostra opinione cambierà. Tant'è che nei primi anni 2000, nell'ambito dei negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione Europea, le voci secondo cui il kokoreç avrebbe potuto essere vietato perché considerato una frattaglia divennero d'attualità e suscitarono grande scalpore. L'artista Mirkelam, con una canzone scritta proprio per il kokoreç, si è fatto quasi interpretare dei sentimenti di tutto il popolo turco. Il ritornello della canzone recita: kokoreç, senza di te non si può. Nel video del brano in una Turchia ipoteticamente membro dell'Unione Europea dove questo street food è vietato, il solista continua a consumare kokoreç insieme ai suoi amici. Che la Turchia diventi o meno un membro dell'Unione Europea, per i turchi questo sapore una parte importante e irrinunciabile della propria cultura. D'altronde, oggi il kokoreç viene servito anche in paesi membri dell'Unione Europea come la Grecia e la Germania. Ebbene, come si prepara il kokoreç? Dopo, le procedure di pulizia su un spiedino lungo vengono avvolti prima i mumbar, poi gli intestini tenuti per molte volte. Intanto vengono inseriti sottili strati di grasso. Gli spiedini utilizzati per il kokoreç sono preparati appositamente, vengono posizionati in orizzontale e cotti rotondo, come nel döner, dopo essere stato cotto a fuoco lento fino a quando l'esterno risulta rossolato, la carne viene tagliata, fritta ancora un po' e condita con varie spezie. Le più amate sono cumino, origano e peperoncino rosso piccante.

e scaglie. Un vero appassionato di cockroach lo preferisce nel panino. Proprio a questo punto inizia lo spettacolo. Per essere servito nel panino, il cockroach viene tagliato a pezzi piccolissimi dalle mani abili dello chef con l'uso di una mezzaluna. Noi guardiamo quasi ipnotizzati il movimento rapido delle lame e il suono che producono, accompagnati da profumi deliziosi. Si mangia insieme a pomodori, verdure, peperoni o scattaceti come guarnizione. Tuttavia, questo può variare da regione a regione. Non esistono informazioni precise su come, quando o da chi sia stata creata questa leggendaria prelibatezza. Oggi il cockroach, oltre che in Turchia, viene consumata anche in alcuni paesi balcanici come l'Albania e la Grecia. In greco viene chiamato kokoretsi. Secondo i linguisti, questo nome è passato al greco dal termine albanese kukurec. Si ipotizza che la parola albanese deriva a sua volta da cucuruzza, che nelle lingue slave come il serbo croato e il russo significa pannacchiata di mais. Alla base di questa derivazione ci sembra la somiglianza visiva tra il cockroach e una pannacchiaia. L'opinione comune riguardo al cockroach è che sia arrivato a Smirne dalla Grecia negli anni 70 e che da lì si sia diffuso in tutta la Turchia. È vero che in quegli anni era un sapore noto e amato a Smirne, per poi diventare un cibo di strada conosciuto a livello nazionale. Tuttavia, dalle fonti si comprende che era noto nelle terre turche già prima degli anni 70. Lo scrittore Ömer Seyfettin, scomparso nel 1920, menziona il cockroach nella sua opera intitolata Lokanta Esrar, I segreti del ristorante, ambientata nel locale di un greco di Atene. Questo dimostra che il cockroach era conosciuto fuori Smirne per prima degli anni 70. Ma c'è di più. Nel libro di cucina dell'epoca ottomana, Ev Kadın, la casalinga, pubblicato ad Istanbul nel 1883, compare la ricetta del cockroach, presentata esplicitamente sotto il titolo di cockroach. A quanto pare, non possiamo dare una risposta netta a domanda come chi, quando, dove e come, ma una cosa è certa e deliziosa, piatti di questo tipo sono il prodotto di una geografia condivisa e di un passato storico comune. L'importante è mantenere viva queste tradizioni culinarie. E adesso vi lasciamo con Mirkelam e il suo ritornello, Cocoreci, mai senza di te. Arrivederci e a presto.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!